La musica mignon. La musica, chanta così. La musica mignon. Aimo, erotica, erotica. La musica mignon. La musica mignon. La musica mignon.

Imate li možda neku šansonu u koju se pjeva da je mala plata? Lasciatemi cantare con la chitarra al mare.